kasih lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang alas lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte.

udah pantengin goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Agari Lusalti. Goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Agari Lusalti.

pantengin Goyang Asik Lole, Goyang Asik Letre bareng Aga di Lusalte. Goyang Asik Lole, Goyang Asik Letre bareng Aga di Lusalte.